E buon pomeriggio a tutti i nostri cari amici e amiche di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. Benvenuti a tutti, dunque, benvenuti al nostro appuntamento, dunque, con il programma in lingua italiana in questo martedì 19 maggio. Dunque, abbiamo iniziato oggi il nostro programma. Dunque con energia, insieme con energia, con la canzone di Vasco Rossi. Prendiamo il volo, il titolo della canzone, un titolo che dunque, un invito mio a prendere dunque il volo, dunque decollare insieme per un viaggio musicale dunque che ci accompagnerà come al solito fino alle 16. Un volo dunque, un viaggio fatto di musica, notizie, dunque, e tanta, tanta bella compagnia sempre sulle onde di RTSI.

Ed è dunque una occasione per riconoscere il loro impegno, la loro vicinanza ai pazienti e il ruolo fondamentale che svolgono i medici di famiglia nella prevenzione e nelle cure quotidiane. In un mondo, che cambia rapidamente, dunque il medico di famiglia continua ad essere una figura umana essenziale, fatta di ascolto, fiducia e presenza. Un saluto al mio amico Faisal, oggi con noi, che ci accompagnerà dietro la console, sempre con grande professionalità. E l'altro saluto affettuoso, saluto a tutti voi, a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Il nostro amico Al-Ghazavi invita a restare con noi sempre sintonizzati sulle frequenze nostre, per continuare insieme questo bellissimo viaggio musicale, in musica, un viaggio che sarà fatto di musica e parole sempre su RTSI. Non cambiate frequenza, restate con noi. Sono le 15:10, andiamo avanti sempre con la musica. Vi propongo il titolo seguente: canta Alfa con Vai.

Le 15 e 16 minuti e siete sempre sintonizzati dunque sulle frequenze di RTSI. Parliamo del Corriere di Tunisi, il Corriere di Tunisi che celebra i suoi 70 anni di storia tra memoria e futuro. Il Corriere di Tunisi, dunque unico quotidiano in lingua italiana di tutto il Nord Africa, celebra infatti il suo dunque settantesimo anniversario, dunque ciò dal 21 al 23 maggio presso il Centro Culturale Santa Croce nella Medina di Tunisi. Dunque si tratta di un legame identitario per una comunità privata delle sue scuole e della sua stampa, dunque si tratta di tre giorni, dunque saranno tre giorni ricchi di azione, l'entrata è dunque gratuita, dunque aperta a tutti. Tutti gli eventi si svolgeranno sotto il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia. Dunque il 21 maggio ci sarà una tavola rotonda che riunirà giornalisti di lingua italiana per discutere del futuro di una testata giornalistica in lingua italiana pubblicata all'estero. Seguirà una doppia mostra documentaria, dunque una sulla storia del Corriere di Tunisi dal 1956 e l'altra sui rapporti italo-tunisini, dunque a cura dell'Archivio Nazionale. E infine ci sarà una proiezione del documentario di Aida Shemar, dunque arricchito da testimonianze inedite, tra cui quella di Daniel Passalacqua, collaboratore musicale per oltre 60 anni, e quella della madre di Silvia Finzi, che ha dedicato la sua vita alla pubblicazione dopo la scomparsa del marito, uno dunque dei fondatori del giornale. E poi il 22 maggio ci sarà un simposio dunque che ripercorrerà l'evoluzione del Corriere dal 1956 ad oggi, articolata in tre sezioni cronologiche, dunque con particolare attenzione alla sua dimensione didattica. La giornata si concluderà con un concerto in omaggio al compositore Francesco Santoliquido, che pose le basi del Conservatorio di Musica di Tunisi negli anni 20 e 30. Un pianista, dunque un violonista, eseguiranno partiture da lui dunque riscoperte. Poi il 23 maggio verranno annunciati i risultati di un concorso letterario. Silvia Finzi, direttrice del Dante Alighieri, dunque sottolinea che più della metà dei racconti pervenuti sono stati scritti da tunisini, tunisini di lingua italiana, che i vincitori dunque saranno pubblicati. La giornata poi includerà anche la presentazione del romanzo di Luca Bianchini, Le ragazze di Tunisi, pubblicato a febbraio da Mondadori. La madre di Bianchini è tunisina, scritto dopo una approfondita ricerca negli archivi locali. Il libro non è ancora disponibile in traduzione francese. E poi infine Silvia Finzi annuncia che a partire dal 21 maggio verrà distribuito ai partecipanti un numero speciale del Corriere di Tunisi, dunque contenente una sorpresa di cui si rifiuta di rivelare la natura.

Parliamo di cultura e della partecipazione della Tunisia alla stagione mediterranea di Marsiglia, quell'evento culturale, stagione del Mediterraneo, è stato inaugurato venerdì scorso nella città di Marsiglia su iniziativa del presidente francese, cioè per un periodo che va dal 15 maggio al 31 ottobre 2026, con la partecipazione dell'ambasciatrice, l'ambasciatore tunisino dunque in Francia. E questo importante evento culturale comprenderà una serie di attività, o comprende già una serie di attività ed eventi artistici e culturali, molti dei quali dunque saranno organizzati in Tunisia, ciò con l'obiettivo di mettere in mostra la ricchezza culturale, artistica e umana dei paesi del bacino del Mediterraneo, secondo quanto dichiarato in un comunicato stampa pubblicato ultimamente dalla piattaforma di comunicazione e di informazione del Ministero degli Affari Esteri, delle Migrazioni e dei Tunisini all'estero. E le diverse attività saranno programmate in collaborazione con l'Istituto francese, nonché con numerose istituzioni culturali ed artisti anche provenienti dai paesi partner. E il lancio ufficiale di questo importante evento è stato, ricordiamolo, presieduto da Jean-Noël Barrot, dunque il ministro degli esteri francese, alla presenza di Catherine Vautrin, Sabrina Agresti-Rubash, della delegata ministeriale per il Mediterraneo, e del sindaco di Marsiglia, Benoît Payon.

Meravigliosa la canzone di Domenico Modugno, meraviglioso il titolo della canzone sulle frequenze di RTSI. Parliamo di ambiente, dunque la Tunisia celebra dunque, la città della scienza, dunque celebra la giornata mondiale della diversità, la biodiversità piuttosto, e cioè il 23 maggio celebrerà dunque la Tunisia celebrerà anche la giornata internazionale, in questa occasione dunque la giornata internazionale della biodiversità, venerdì prossimo 22 maggio per l'occasione la città della scienza di Tunisi ha preparato un ricco programma per sabato 23 maggio con inizio alle ore 8:30. E la responsabile dello spazio Vita e Uomo, Hella Toumi, dunque spazio Vita e Uomo presso la Città della Scienza, ha indicato che il programma per celebrare questa giornata mondiale comprende una serie di attività diversificate, aperte a tutte le fasce d'età. La responsabile ha inoltre sottolineato che la biodiversità rappresenta la prima linea di difesa dell'umanità, dunque contro epidemie e malattie, ed è essenziale per la salvaguardia della salute e dell'ambiente. Infine ha ribadito dunque, che l'accesso sarà completamente gratuito per tutti i visitatori e i cittadini, con l'obiettivo di diffondere e sensibilizzare la popolazione sulla cultura ambientale.

Un'occhiata al tempo che fa oggi, il tempo è caratterizzato da qualche nuvola di passaggio su tutto il paese. I venti soffiano da nord nel nord e nel centro e da est nel sud, con intensità da leggera a moderata. Il mare, oggi è calmo, leggermente mosso in alcune zone, le temperature in leggero aumento, le massime comprese tra i 23 e i 26 gradi, centigradi nelle regioni settentrionali e raggiungono i 30 gradi centigradi nel resto del paese.

E di migrazione irregolare parliamo, e secondo il capo missione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Tunisia, il numero di beneficiari del programma di rimpatrio volontario e reintegrazione per i migranti irregolari ha raggiunto quota 22.377 dal suo avvio nel 2022. Di cui 2.103 nel 2026. Il responsabile ha rivelato che l'organizzazione si sta preparando ad agevolare il rimpatrio di quasi 400 migrati o migranti piuttosto aggiuntivi nel prossimo periodo. Questo annuncio è stato fatto lunedì scorso presso la sede del Ministero durante l'incontro con il ministro degli affari esteri, della migrazione e dei tunisini all'estero. Secondo una dichiarazione del ministero, l'incontro ha rappresentato un'opportunità per esaminare i progressi del programma di rimpatrio volontario e reintegrazione dei migranti irregolari. Il ministro ha elogiato gli sforzi dell'organizzazione per garantire il rimpatrio volontario dei migranti irregolari nei loro paesi d'origine, nel pieno rispetto dei diritti umani e della dignità umana. E da parte sua il capo missione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Tunisia ha elogiato l'approccio globale adottato dalla Tunisia nella gestione della migrazione irregolare, un approccio basato sul rispetto dei diritti dei migranti e sulla lotta contro le varie forme di tratta di esseri umani e le reti della criminalità organizzata.

Ecco, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Grazie di cuore a tutti voi per aver condiviso con noi dunque questo piacevole viaggio musicale sulle frequenze di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. E un grazie speciale al mio amico Faisal Hereli per il prezioso lavoro dunque dietro la console. E tra pochissimi istanti ritroverete dunque l'informazione con le notizie brevi delle 16 in lingua francese che vi saranno presentate dalla nostra amica Amira Bahjar, dunque mentre subito dopo sarà la volta del nostro amico Hatem Buriel, che vi accompagnerà con il suo programma 120 minuti. Il nostro amico Al-Ghazah vi ringrazia per la vostra fedeltà e vi dà appuntamento a venerdì, sempre con il programma in lingua italiana, sempre qui, sempre su RTSI. A tutti voi un caro saluto, buon proseguimento d'ascolto e soprattutto non cambiate frequenza. Ciao a tutti!